0: veramente. Con la fonte. Lei adesso ha dato, e come ti faltava?
1: 104.7.7 Unione FM.